0: favorita, oh mia vendetta, già sta vicina, già si preme, già t'ha raggiunto, tutto in un punto, l'hai da scontar. Vedrai se giovino raggiri a cava le sorrisi teneri, soffrire lacrime, verrai se giovino vedrai se giovino sorrisi teneri, soffrire lacrime, or voglio prendere la mia rivincita, or voglio prendere la mia rivincita, sì nella trappola da cascare, sì nella trappola da cascare, aspetta, aspetta, la mia vendetta, tutto in un punto, l'hai da scontar. Tutti in un punto l'hai da scontar, tutti in un punto l'hai da scontar. Il poverino sognava in vetta, non sa il mestino quel che l'aspetta, in vano preme, in vano rabbia, e chiuso in gabbia non può scappar. Invano accumula progetti e calcoli, invano accumula progetti e calcoli, non sa che fabbrica casellinaria, non vedi semplice, non vedi semplice che nella trappola da semire, non vedi semplice che nella trappola da semedissimo, che nella trappola spaghettara, invano preme, invano rabbia, e chi si ingabbia non può scappar, e chi si ingabbia non può scappar, e chi si ingabbia non può scappar.
1: Quanto tempo, quanti guasti,
0: andiamo,
1: andiamo,

stupenda, mirabile, sublime. Ah, la picco e le esprime con gli sguardi, i tornici.